愁。一往年老，一往自卑的牢骚。一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋。

0: 死了后发现我终于爱上人生。
1: 是吧？
2: 是勇敢。

0: 懂唔懂我啊？
1: 而家咁嘅情況，新哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？佢話鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
2: 唔係女嚟噶，係仔嚟噶。
3: 哇！乜摊都帮我做喎，咩做啊？
2: 你头先唔系问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。咁于是咧，我就
3: 你笑咩？
2: 哦，
3: 咁好笑，
2: 我见你食得我开心啫。

911，我也好想要 party 哦。

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新 的。
0: 静静进去，便会有邪恶的势力。

0: 杯酒了啊！今天我想要来点 local 的，
1: 找 local 去就对了。

0: 还有什么？
1: 来，今天要加点什么？
0: 我想要加点 local 的。
1: Local
0: 没有 O C A L local。
1: 好，我知道吧。

0: let me put my voice.
1: Yeah. Hi, Jean.

iPhone X, iPhone X, I don't got an X. Get out, Pokemon, Pokedex.

Il nuovo presidente della Federal Reserve statunitense Kevin Warsh ha tenuto la sua prima conferenza stampa alla guida della banca centrale, segnando una discontinuità netta rispetto alla gestione del predecessore Jerome Powell. Tutti i 12 membri del Comitato di Politica Monetaria hanno votato all'unanimità per mantenere i tassi di interesse nell'intervallo tra il 3,5 e il 3,75%, confermando la quarta riunione consecutiva senza variazioni. Warsh ha dichiarato con fermezza che l'inflazione rappresenta una scelta e ha ribadito l'impegno a riportarla all'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale. Le nuove proiezioni dei funzionari indicano un'inflazione complessiva prevista al 3,6% entro fine anno, in rialzo rispetto alle stime formulate 3 mesi fa, mentre l'inflazione di fondo si attesterebbe al 3,3%. In una serie di cambiamenti immediati, il nuovo presidente ha accorciato e semplificato il comunicato ufficiale della Fed, ha rinunciato a presentare le proprie previsioni economiche nel cosiddetto dot plot e ha eliminato la forward guidance, ovvero le indicazioni anticipate sulla traiettoria futura dei tassi. Warsh ha annunciato la creazione di 5 gruppi di lavoro incaricati di riesaminare le funzioni fondamentali della banca centrale, dalla comunicazione al bilancio, dalle fonti di dati alle tendenze della produttività, fino al mercato del lavoro. Ha precisato che coinvolgerà le migliori menti sia all'interno che all'esterno della professione economica. Gli analisti hanno osservato che la mancanza di indicazioni esplicite sulla direzione dei tassi potrebbe rendere più difficile per gli investitori anticipare le mosse della banca centrale. Warsh, 56 anni, è stato nominato dal presidente Donald Trump a gennaio per sostituire Powell e ha assunto la carica di 17° presidente della Fed nel mese di maggio. I mercati finanziari, secondo il nuovo presidente, stanno entrando in un nuovo capitolo nei rapporti con la Banca Centrale Americana.

il vice primo ministro cinese He Lifeng ha presentato all'Ujesui Forum di Shanghai un progetto di legge finanziaria che prevede nuove misure di blocco e contromisure contro quella che ha definito la repressione ingiustificata di organizzazioni e individui cinesi. Il responsabile ha sottolineato l'intenzione di ampliare la cassetta degli attrezzi giuridici in ambito finanziario, inserendo strumenti analoghi anche in altre normative. He Lifeng ha dichiarato che la Cina non cerca lo scontro ma non ne ha alcun timore, evitando tuttavia riferimenti espliciti alle tensioni con gli Stati Uniti. Il governatore della Banca Popolare Cinese Pan Gongsheng ha annunciato misure per potenziare il trading offshore dello yuan a Shanghai, e un nuovo strumento che consentirà alle banche centrali estere di prendere in prestito yuan, utilizzando come garanzia titoli di Stato cinesi, operazione finora possibile solo attraverso banche commerciali. Pan ha inoltre segnalato che la banca centrale potrebbe adottare il tasso di prestito overnight come riferimento principale di politica monetaria, allineandosi alla prassi delle maggiori banche centrali mondiali. Sul fronte dello yuan digitale, 26 istituzioni finanziarie sono diventate le prime partecipanti dirette ai servizi transfrontalieri di trasferimento in ECNY, tra cui Standard Chartered Cina e filiali di banche cinesi in Thailandia, Singapore, Laos e Qatar. I mercati azionari di Hong Kong hanno registrato forti ribassi ai minimi da oltre un anno, alimentati dai timori di possibili rialzi dei tassi americani. Il ministro degli esteri Wang Yi ha comunicato al suo omologo

iraniano, che la navigazione nello stretto di Hormuz necessita di una soluzione adeguata, esprimendo apprezzamento per l'accordo di pace provvisorio tra Stati Uniti e Iran. Gli analisti hanno tuttavia notato l'assenza dal forum di misure capaci di offrire un impulso immediato all'economia cinese in rallentamento.

L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng ha proposto di aumentare il limite del commercio esentasse nell'ambito del nuovo Board of Trade bilaterale dagli attuali 30 miliardi di dollari fino a 300 miliardi, una crescita di 10 volte. Intervenendo a un ricevimento del Consiglio economico USA-Cina a Washington, il diplomatico ha condiviso la posizione di numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale americano, secondo cui il paniere attuale risulta largamente insufficiente, considerando che il commercio bilaterale di beni ha raggiunto circa 414 miliardi di dollari nel 2025. Il Board of Trade è stato uno dei principali risultati della visita del presidente Trump in Cina nel mese di maggio, con entrambe le parti impegnate a selezionare settori e prodotti non sensibili per un meccanismo di esenzione tariffaria. L'ufficio del rappresentante commerciale statunitense ha avviato una consultazione pubblica sull'ampiezza e la portata dell'iniziativa. Xie Feng ha anche criticato la recente decisione del Pentagono di classificare le principali aziende tecnologiche cinesi come entità collegate all'apparato militare, auspicando che le legittime preoccupazioni delle imprese cinesi vengano affrontate tempestivamente. L'ambasciatore americano a Pechino David Perdue ha risposto con un videomessaggio in cui ha puntato il dito contro i controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, definendoli una dimostrazione del rischio di dipendere da un solo paese per forniture critiche. Perdue ha inoltre evidenziato i decreti del Consiglio di Stato cinese che minacciano sanzioni penali nei confronti di aziende straniere per il semplice rispetto delle leggi dei propri paesi. Le tensioni di fondo permangono mentre entrambe le parti si preparano alla visita del presidente Xi Jinping negli Stati Uniti prevista per settembre. Un sondaggio recente rivela che quasi la metà delle aziende americane in Cina subisce gli effetti dei controlli sulle esportazioni, con il 61% che dichiara perdite a favore dei concorrenti cinesi.

Il Festival dello Shopping 618, tradizionale barometro dei consumi cinesi, ha registrato quest'anno un entusiasmo decisamente inferiore rispetto alle edizioni precedenti, riflettendo il clima di cautela che pervade i consumatori del paese. Nei quartieri residenziali delle principali città, le pile di pacchi presso i punti di ritiro risultano visibilmente ridotte rispetto agli anni passati, come hanno confermato gli stessi corrieri. Una residente di Chengdu di 58 anni ha raccontato che il suo corriere abituale ha notato un calo significativo dei volumi, attribuendolo alla prudenza dettata dal contesto economico sfavorevole. Una consumatrice di Taiyuan ha riferito di aver ordinato soltanto 5 pacchi contro i 20 o 30 delle edizioni precedenti, lamentando che molti articoli risultavano addirittura più costosi del normale, nonostante le promozioni annunciate. L'atmosfera sottotono del festival è alimentata da due fattori interconnessi, la domanda interna stagnante e la campagna governativa contro le guerre di prezzo distruttive che imperversano in diversi settori industriali. Le vendite al dettaglio cinesi hanno registrato nel mese di maggio un calo dello 0,6% su base annua, il primo declino dalla fine delle restrizioni sanitarie a fine 2022. Il governo ha sostenuto i consumi attraverso un vasto programma di permuta finanziato con 250 miliardi di yuan di obbligazioni speciali, ma secondo gli analisti l'effetto di questa misura sta progressivamente esaurendosi. Le autorità di regolamentazione hanno inoltre intensificato la supervisione sulle attività promozionali delle piattaforme di e-commerce durante il festival, nel tentativo di contenere la competizione involutiva che genera pressioni deflazionistiche. Non tutti i consumatori hanno tuttavia rinunciato agli acquisti. Una residente di Hangzhou di 30 anni ha riferito di aver acquistato una fornitura annuale di lettiera per gatti e un pacchetto di toilettatura, confermando che i prezzi del festival restano i più bassi dell'anno per alcune categorie merceologiche.

0: L'intelligenza artificiale ha assunto un ruolo da protagonista durante il Festival dello Shopping 618 in Cina, con i colossi dell'e-commerce impegnati in una corsa per trasformare chatbot, conduttori digitali e agenti di acquisto intelligenti nel nuovo canale di accesso a miliardi di dollari di spesa dei consumatori. Nelle prime 4 ore della promozione, il numero di commercianti che utilizzano il modello Joy AI della piattaforma JD e il suo conduttore virtuale per le dirette streaming è aumentato di 6 volte rispetto all'anno precedente, generando vendite per oltre 70 milioni di yuan. Il responsabile tecnologico di JD ha precisato che questa edizione del festival rappresenta la prima integrazione completa dell'intelligenza artificiale in tutti gli scenari e lungo l'intera catena del valore della piattaforma. L'applicazione QN di Alibaba è stata collegata all'intero catalogo di Taobao, permettendo agli utenti di confrontare prodotti, calcolare sconti e completare acquisti attraverso comandi conversazionali. Una impiegata bancaria 27enne di Pechino ha riferito di utilizzare strumenti di prova virtuale basati sull'intelligenza artificiale per valutare abiti in colori e stili poco familiari, riducendo il rischio di acquisti insoddisfacenti. La divisione e-commerce di Douyin di ByteDance ha messo a disposizione dei commercianti risorse di calcolo su larga scala e strumenti di servizio clienti automatizzati, mentre la piattaforma Kuaishou ha implementato sistemi diagnostici che aiutano i venditori a identificare problemi operativi e ottimizzare le strategie di marketing in tempo reale. Circa il 70% dei commercianti operanti sulle piattaforme di Alibaba utilizza già strumenti di intelligenza artificiale per supportare le decisioni aziendali. Gli esperti hanno tuttavia avvertito che molti servizi di intelligenza artificiale presentano ancora problemi di accuratezza e affidabilità, con consumatori che segnalano raccomandazioni irrilevanti e commercianti che lamentano la necessità di verifiche umane approfondite sui report generati automaticamente.
1: Waiting to-

Noam Shazir, vicepresidente dell'ingegneria di Google e corresponsabile dei modelli di intelligenza artificiale Gemini, ha annunciato le proprie dimissioni dall'azienda per entrare a far parte di OpenAI, la società creatrice di ChatGPT che si prepara al debutto in borsa. Il passaggio rappresenta un colpo significativo per Google nella guerra dei talenti che infiamma il settore dell'intelligenza artificiale, dove le principali aziende competono ferocemente per assicurarsi i ricercatori più qualificati nella corsa allo sviluppo di modelli sempre più avanzati. La partenza risulta particolarmente clamorosa considerando che Google aveva investito, secondo le stime, circa 2,7 miliardi di dollari meno di 2 anni fa. Per riportare Shazir in azienda, insieme a un team di ricercatori che lo aveva seguito nella sua precedente avventura imprenditoriale. La tempistica esatta dell'uscita da Google non è stata resa nota nell'immediato. Shazir ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma X, in cui ha espresso orgoglio per il lavoro svolto con il team di Google, e entusiasmo per la nuova sfida in OpenAI. La mossa si inserisce in un contesto di intensissima competizione nel reclutamento di talenti nel campo dell'intelligenza artificiale generativa, dove figure chiave con esperienza nello sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni sono diventate risorse strategiche contese tra le maggiori aziende tecnologiche del pianeta. OpenAI sta attraversando una fase di rapida espansione in vista della propria offerta pubblica iniziale, rafforzando il proprio organico con acquisizioni mirate di talenti provenienti dai concorrenti diretti. La perdita di Shazir pone interrogativi sulla capacità di Google di trattenere le risorse umane fondamentali per il progetto Gemini, il modello di punta dell'azienda nella competizione con ChatGPT e con i sistemi Claude sviluppati da Anthropic. Il trasferimento evidenzia come la competizione globale nell'intelligenza artificiale si giochi sempre più sul terreno delle risorse umane, oltre che su quello puramente tecnologico e finanziario, con le aziende disposte a investimenti miliardari per assicurarsi i profili più ricercati.

La borsa di Shanghai ha chiarito le regole per consentire la quotazione di sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale non ancora redditizi sul mercato Star Market, il listino dedicato alle imprese tecnologiche ad alta innovazione. Le nuove disposizioni stabiliscono che gli sviluppatori di modelli linguistici di grandi dimensioni possano accedere alla quotazione a condizione di avere una capitalizzazione di mercato prevista di almeno 4 miliardi di yuan e di soddisfare determinati criteri in termini di potenziale di mercato. La misura punta a sostenere la quotazione di aziende di intelligenza artificiale definite di alta qualità, che non hanno ancora raggiunto

0: raggiunto una scala di ricavi significativa. Le società ammissibili devono aver lanciato e operato su larga scala almeno un prodotto basato su modelli linguistici di grandi dimensioni, e devono disporre di piani di commercializzazione chiari e definiti. La borsa ha sottolineato che i modelli linguistici di grandi dimensioni rappresentano il punto focale della competizione tecnologica globale, e che queste aziende necessitano urgentemente del sostegno dei mercati dei capitali per finanziare la ricerca, gli investimenti in potenza di calcolo e il reclutamento di talenti specializzati. Contestualmente, le regole del mercato Star Market sono state modificate per accogliere anche società attive nella tecnologia quantistica, nella biomedicina, nell'idrogeno e nelle interfacce cervello-computer. Le startup cinesi di intelligenza artificiale stanno intensificando la raccolta fondi in un clima di feroce competizione. DeepSeek, con sede a Hangzhou, sta concludendo la sua prima raccolta di capitali esterni per circa 50 miliardi di yuan, con una valutazione di circa 400 miliardi. Gli sviluppatori Zipu AI e Minimax, già quotati a Hong Kong, hanno avviato piani per offerte pubbliche iniziali anche sul mercato continentale, per intercettare l'appetito degli investitori domestici per i titoli legati all'intelligenza artificiale. I finanziamenti complessivi alle aziende cinesi del settore sono quasi triplicati nel primo trimestre su base annua.
1: Hola.

ByteDance, il colosso tecnologico cinese proprietario di TikTok, sta accelerando la transizione verso chip domestici per i propri carichi di lavoro di intelligenza artificiale, aprendo opportunità per un gruppo di produttori nazionali di semiconduttori più piccoli che cercano di colmare il vuoto lasciato da Nvidia a causa degli ostacoli normativi. L'azienda con sede a Pechino starebbe valutando l'acquisto di processori da un gruppo di chipmaker cosiddetti di secondo livello, concorrenti minori di Huawei e Cambricon, per la propria infrastruttura cloud. Tra i fornitori potenziali figurano Biren Technology, Metax Integrated Circuits, Iluvatar Corex, Moore Threads Technology ed Enflame Technology. ByteDance ha già acquistato decine di migliaia di processori per intelligenza artificiale dalla shanghaiana Iluvatar, a un prezzo vantaggioso, ed è in trattativa con altri chipmaker nazionali per potenziali ordini. Secondo gli analisti del settore, Iluvatar si è affermata come una delle startup più dinamiche nel panorama dei chip per intelligenza artificiale, con prodotti già consegnati e verificati, capaci di competere con quelli di Cambricon. L'accesso di Iluvatar a partner produttivi esteri ha sostenuto la consegna di volumi significativi, conferendole un vantaggio nel breve termine, sebbene questa dipendenza potrebbe trasformarsi in vulnerabilità qualora aumentassero le restrizioni esterne. La mossa si allinea ai piani di ByteDance di incrementare massicciamente la spesa per infrastrutture di intelligenza artificiale nel 2026, con investimenti previsti superiori a 200 miliardi di yuan, almeno il 25% in più, rispetto ai piani preliminari. Si vocifera che l'importo potrebbe salire fino a 70 miliardi di dollari. I chipmaker nazionali stanno cercando di colmare il vuoto lasciato da Nvidia, le cui importazioni di processori H200 restano in una situazione di stallo, dopo che l'approvazione statunitense ha incontrato una risposta ambigua da parte di Pechino. Data la carenza di chip per intelligenza artificiale in Cina, i fornitori di servizi cloud acquistano da chiunque sia in grado di garantire forniture validate e su larga scala.

Un nuovo studio accademico pubblicato dall'Università di Hong Kong sostiene che i vantaggi della Cina nel settore energetico e nelle applicazioni industriali potrebbero erodere il primato americano nell'intelligenza artificiale nell'arco dei prossimi 10-20 anni. Li Cheng, direttore fondatore del Center on Contemporary China and the World, ha guidato la ricerca che analizza la competizione tra le due superpotenze attraverso i 5 pilastri fondamentali del settore: energia, chip semiconduttori, infrastrutture, modelli e applicazioni di intelligenza artificiale. Lo studio rileva che gli Stati Uniti mantengono una posizione dominante e decisiva nei chip avanzati e nelle infrastrutture, ma la Cina ha conquistato vantaggi evidenti nel settore energetico e nelle applicazioni concrete dell'intelligenza artificiale. Il divario nei modelli, dove gli Stati Uniti vantano ancora i sistemi più sofisticati al mondo, si sta riducendo a un intervallo definito gestibile dai ricercatori. Lo studio evidenzia come l'adozione cinese di modelli open source a basso costo stia accelerando l'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'economia, in contrasto con i modelli proprietari a pagamento privati.

privilegiati dalle principali aziende americane. Anche nel settore dei semiconduttori, pesantemente colpito dai controlli sulle esportazioni guidati dagli Stati Uniti, gli autori prevedono che la Cina possa ridurre significativamente il divario generazionale entro 5-8 anni, grazie a un aumento di oltre 5 volte degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ultimo decennio. Il vantaggio più evidente della Cina risiede nel settore energetico, elemento cruciale, mentre entrambi i paesi costruiscono centri dati ad altissimo consumo energetico. Il consumo elettrico cinese ha raggiunto un record di 10,4 trilioni di kilowattora, più del doppio di quello americano. La Cina aggiunge ogni anno più capacità energetica dell'intero sistema statunitense dal 2021, mentre i centri dati americani cominciano a competere con gli utenti residenziali per l'elettricità.

il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per l'attuazione di una strategia denominata Occupazione Prioritaria per il periodo 2026-2030, l'ultimo di una serie di interventi sul mercato del lavoro che include un piano d'azione più ampio diffuso nel mese di maggio e misure per lo sviluppo dell'occupazione nel settore marittimo. Le iniziative rispondono alle crescenti pressioni occupazionali su due gruppi fondamentali della forza lavoro, i neolaureati e i lavoratori migranti, in un contesto segnato dal calo degli investimenti e delle vendite al dettaglio registrato nel mese precedente. Il piano individua 9 aree prioritarie, tra cui l'allineamento della politica macroeconomica agli obiettivi occupazionali, la stabilizzazione dell'impiego nei settori ad alta intensità di manodopera, l'espansione della capacità di assorbimento del settore dei servizi e la creazione di nuove opportunità nelle industrie emergenti. Un capitolo specifico è dedicato al ruolo dell'intelligenza artificiale nel mercato del lavoro, con misure per sviluppare nuovi posti di lavoro legati a questa tecnologia, ampliare le opportunità nei settori tradizionali attraverso la sua adozione e rafforzare la formazione e il supporto alla riconversione professionale. Il tasso di disoccupazione rilevato tra i lavoratori migranti ha raggiunto il 5,7% a marzo, il livello più alto degli ultimi 3 anni, mentre la disoccupazione giovanile si attesta al 16,3%. Circa il 70% dei giovani disoccupati risulta essere laureato, mentre i lavoratori ultracinquantenni con bassa scolarizzazione affrontano periodi prolungati di assenza dal mercato. Un accademico dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali ha avvertito che l'intelligenza artificiale rischia di svalutare le competenze di base dei giovani lavoratori e di ampliare il divario digitale per quelli più anziani. Il Ministero delle Risorse Umane ha preannunciato un documento specifico sull'impatto occupazionale dell'intelligenza artificiale.

Il governo di Hong Kong ha abbandonato la definizione di povertà basata esclusivamente su parametri economici, adottando un nuovo sistema di valutazione articolato su 21 indicatori che abbraccia 7 ambiti diversi. Le autorità hanno motivato la decisione sostenendo che la precedente soglia di povertà, fissata al 50% del reddito mediano familiare, sovrastimava il numero delle persone svantaggiate, ignorando miliardi di dollari spesi per alloggi pubblici e assistenza sanitaria. Il segretario capo Eric Chan ha dichiarato che le autorità hanno ampliato la definizione oltre la sola dimensione economica, includendo il supporto emotivo, lo spazio abitativo e il sostegno ai minori. In un rapporto di 224 pagine, il governo ha introdotto per la prima volta il concetto di valore di trasferimento sociale, che quantifica il reddito effettivo che una famiglia guadagna non dovendo pagare il prezzo pieno per i servizi pubblici. Secondo il documento, il valore medio mensile del sostegno all'istruzione ammonta a 12.600 dollari di Hong Kong per famiglia, quello sanitario a 5.000, quello delle prestazioni sociali in denaro a 5.800 e quello degli alloggi sovvenzionati a 9.900. I 7 ambiti del nuovo sistema comprendono reddito, occupazione, patrimonio, dipendenza da welfare, alloggio, accesso all'istruzione e salute fisica o connessione sociale. Le autorità hanno identificato 3 gruppi particolarmente vulnerabili: le 29.600 famiglie con figli residenti in appartamenti frazionati, i 32.400 nuclei monoparentali con figli sotto i 12 anni e le 107.000 famiglie composte interamente da ultraottantenni. Gli esperti hanno però sollevato perplessità, evidenziando che il nuovo sistema manca di una definizione chiara di povertà e rende più difficile valutare oggettivamente la situazione complessiva della città. Un docente universitario ha sottolineato che la soglia di povertà resta necessaria e potrebbe integrare la nuova strategia per una valutazione più completa del fenomeno.

Il conflitto in Medio Oriente ha scosso la catena di approvvigionamento energetico globale e la Cina deve fare di più per proteggere le proprie spedizioni marittime, secondo analisti del settore, che chiedono la diversificazione delle rotte e il rafforzamento delle capacità di scorta. Il presidente dell'Istituto di Ricerca Economica e Tecnologica della China National Petroleum Corporation ha indicato la necessità di rafforzare le capacità di scorta, le risposte d'emergenza e le garanzie di sicurezza nei nodi critici delle rotte commerciali. La chiusura dello stretto di Hormuz dal mese di marzo ha esposto la fragilità dei colli di bottiglia marittimi globali, interrompendo le spedizioni di petrolio, gas e fertilizzanti e facendo lievitare i prezzi e l'inflazione. Il tasso di inflazione statunitense ha raggiunto il 4,2% a maggio, il livello più alto degli ultimi 3 anni. Il primo ministro pakistano ha annunciato la firma di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con effetto immediato, che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. L'intesa prevede che l'Iran si impegni a garantire il passaggio libero e gratuito alle navi commerciali per 60 giorni e avvii un dialogo con l'Oman e altri stati del Golfo sull'amministrazione futura dello stretto. Gli analisti hanno sottolineato che la Cina importa circa il 70% del proprio petrolio via

a mare, risultando vulnerabile alla chiusura dei punti di passaggio obbligato. Tuttavia, grazie alle massicce riserve strategiche di petrolio, alla diversificazione degli oleodotti e a una rete elettrica dominata da carbone e rinnovabili domestici, Pechino ha in gran parte isolato la propria economia dagli shock energetici. Gli esperti hanno indicato le rotte artiche, il Capo di Buona Speranza e soprattutto i corridoi terrestri come l'oleodotto Cina-Myanmar, e le condotte attraverso l'Asia centrale e la Russia, quali garanzie fondamentali di sicurezza energetica.

Gli investitori internazionali mantengono un forte interesse per le aziende tecnologiche cinesi, nonostante i timori che la quotazione record di SpaceX possa drenare liquidità dai mercati asiatici. La direttrice generale della borsa di Hong Kong, Bonnie Chan, ha dichiarato al Luzhazui Forum di Shanghai che le istituzioni internazionali continuano a considerare l'Asia, e in particolare la Cina, come destinazione di investimento prioritaria. Secondo Chan, l'ascesa tecnologica della Cina non rappresenta più un'opzione ma una scelta primaria per gli investitori globali. Le dichiarazioni mirano a dissipare le preoccupazioni legate alla più grande offerta pubblica iniziale della storia, con SpaceX di Elon Musk che ha raccolto 85,7 miliardi di dollari attraverso la quotazione sul Nasdaq dopo l'esercizio dell'opzione Greenshoe. L'operazione ha superato il precedente record di 29,4 miliardi stabilito da Saudi Aramco nel 2019. E ha contribuito a far superare al Nasdaq la borsa di Hong Kong come principale mercato per le quotazioni del 2026. Le aziende cinesi, nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici e della biotecnologia, continuano ad attrarre forte interesse internazionale grazie alle capacità di ricerca e ai vantaggi nei costi di produzione. Hong Kong ha chiuso il primo trimestre del 2026 come principale mercato mondiale per le quotazioni, con 37 società che hanno raccolto 13,26 miliardi di dollari, in crescita del 453% su base annua. La città ha inoltre superato la Svizzera come principale centro globale per la gestione patrimoniale transfrontaliera, con asset pari a 2,95 trilioni di dollari. I fondi autorizzati domiciliati a Hong Kong hanno registrato afflussi netti per 357 miliardi di dollari di Hong Kong nel 2025, più che raddoppiati rispetto all'anno precedente.

I regolatori finanziari cinesi hanno compiuto ulteriori passi per ampliare i canali di investimento all'estero e facilitare i flussi di capitale transfrontalieri, in quella che gli analisti interpretano come una spinta verso un'apertura del conto capitale più regolamentata e una maggiore internazionalizzazione dello yuan. Le misure annunciate al Lujiazui Forum includono iniziative per potenziare la negoziazione offshore di prodotti denominati in yuan e l'espansione dei programmi di investimento esistenti. Il governatore della Banca Popolare Cinese Pan Gongsheng ha annunciato che la zona di libero scambio di Shanghai consentirà la negoziazione di cambi in yuan offshore attraverso il sistema cinese di scambio valutario. 6 istituti di credito hanno ottenuto le qualifiche per operare nella fase iniziale, con le prime transazioni eseguite da Industrial and Commercial Bank of China e Bank of China, con controparti di Hong Kong, Singapore e Gran Bretagna. Il responsabile dell'amministrazione statale dei cambi, Zhu Exin, ha rivelato che una nuova quota di investimenti istituzionali domestici qualificati

stati, verrà emessa in autunno. La decisione sembra essere seguita a intense pressioni da parte dei partecipanti al mercato, inclusi importanti investitori istituzionali internazionali con uffici a Shanghai. Un dirigente di un fondo straniero con sede a Shanghai ha riferito che i clienti retail mostrano una crescente inclinazione a sottoscrivere prodotti che includano azioni statunitensi. La Banca Popolare ha anche segnalato un potenziale cambiamento nel proprio quadro dei tassi di interesse, con la compressione del corridoio dei tassi da 70 a 50 punti base, in quello che gli analisti descrivono come un ulteriore passo verso un sistema monetario più orientato ai prezzi. Goldman Sachs ha osservato che i deflussi di capitale sono aumentati a 762 miliardi di dollari, trainati dagli acquisti di attività in valuta estera da parte dei residenti cinesi.

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 就只能叫。

Il segretario generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping ha inviato una lettera di risposta a Zhang Liangsheng, membro del partito di 102 anni legato all'agenzia di stampa Xinhua, in occasione del 105 anniversario della fondazione del partito che ricorre il 1 luglio. Si è rivolto i suoi saluti sinceri a Zhang e ai membri veterani del partito in tutto il paese, invitando tutti gli iscritti della nuova era a portare avanti le tradizioni rivoluzionarie e a impegnarsi per nuovi traguardi. Nella lettera ci ha ricordato che Zhang, in qualità di operatore radio della cosiddetta Quarta Brigata di una forza armata centrale durante la guerra di liberazione tra il 1946 e il 1949, seguì il comitato centrale del partito attraverso le fiamme della guerra nel nord dello Shaanxi circa 8 decenni fa e ha dedicato l'intera vita alla tecnologia delle comunicazioni. Si è espresso il proprio rispetto per l'amore sincero e profondo che Zhang nutre per il partito, esortando tutti i membri a non dimenticare mai l'aspirazione originale e la missione fondante, sottolineando l'importanza di adempiere fedelmente ai propri doveri e di assumersi le proprie responsabilità. La Quarta Brigata era un gruppo di lavoro di Xinhua, che seguì il Comitato Centrale e Mao Zedong nel nord dello Shaanxi durante la guerra civile, occupandosi di reportage e collegamenti. Inizialmente composta da oltre 40 membri tra redattori, traduttori, operatori radio e personale logistico, crebbe successivamente a più di 100 unità. Nel corso di un anno e 5 giorni, i membri percorsero oltre 1000 chilometri in condizioni durissime, sopportando carenze di cibo e cure mediche, e talvolta la vicinanza delle forze nemiche. Zhang ha ricordato che nonostante le difficoltà e l'assenza di veicoli, i giovani membri erano allegri e pronti a eseguire qualsiasi compito venisse loro assegnato.

Il nuovo libro bianco pubblicato dalla Cina sulla governance globale ha ricevuto il sostegno di esperti e leader politici internazionali che ne hanno evidenziato l'impegno verso il multilateralismo e la costruzione di un sistema più giusto, equo e inclusivo. Il documento, intitolato Una governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, offre una spiegazione completa delle idee e degli sforzi cinesi per promuovere la governance globale e costruire un consenso più ampio nella comunità internazionale. L'ex presidente dell'Assemblea nazionale della Thailandia ha affermato che la Cina ha inviato al mondo un segnale chiaro sulla volontà di difendere il multilateralismo e perseguire un futuro equo, osservando che il mondo sta vivendo una polarizzazione senza precedenti e che sono i civili a soffrire maggiormente per guerre e conflitti. L'iniziativa di governance globale, proposta per la prima volta dal presidente Xi Jinping nel 2025, è stata sottoscritta da quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. Il presidente del Consiglio australiano del Business Summit ha sottolineato l'importanza di temi quali il ruolo delle Nazioni Unite, l'uguaglianza sovrana, lo sviluppo e una maggiore partecipazione del Sud globale nei processi decisionali internazionali, evidenziando come le sfide globali tra cui la frammentazione economica, il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e la disuguaglianza nello sviluppo richiedano risposte cooperative e inclusive. Il direttore generale dell'Istituto di Relazioni Internazionali della Cambogia ha osservato che l'iniziativa non intende sostituire i meccanismi esistenti di governance globale, ma sostiene la riforma e il rafforzamento della partecipazione del Sud globale, contribuendo con idee in vari settori dello sviluppo e della costruzione della pace. Il documento sottolinea che gli affari globali devono essere discussi da tutti i paesi, i sistemi di governance costruiti da tutti, e i benefici dello sviluppo condivisi da tutti.

L'intelligenza artificiale sta trasformando la medicina tradizionale cinese, integrando tecnologie digitali con tecniche terapeutiche millenarie, per migliorare la precisione dei trattamenti personalizzati. Un prominente industriale pakistano, presidente di una delle maggiori corporazioni del paese, ha cercato una consultazione privata con esperti di medicina tradizionale cinese, durante il Global Business Leaders Roundtable di Tianjin, dopo che la moglie aveva sperimentato trattamenti con risultati limitati per l'ipertensione cronica. L'industriale ha evidenziato come la medicina tradizionale cinese analizzi la causa profonda della condizione del paziente, per risolvere i problemi alla radice, a differenza della medicina occidentale che si concentra sull'attenuazione dei sintomi. Il progetto chiave di questa trasformazione è il Tianjin Modern TCM New Quality Productive Forces Innovation Project, proposto da un accademico dell'Accademia Cinese dell'Ingegneria, con un investimento complessivo di 180 milioni di yuan, destinati alla digitalizzazione della produzione. Il progetto utilizza l'intelligenza artificiale per garantire la tracciabilità completa e il monitoraggio dell'intero processo produttivo. Durante la decozione delle erbe, dove i farmacisti tradizionali stimavano la temperatura osservando la dimensione delle bolle con un margine di errore di circa 10 gradi, il controllo robotico mantiene ora la temperatura ottimale di 102 gradi, contribuendo a una riduzione del 15% dei consumi energetici. Uno strumento diagnostico basato sull'intelligenza artificiale cattura informazioni visive come le caratteristiche della lingua e del viso, utilizza algoritmi per l'identificazione della costituzione fisica e genera rapporti diagnostici in pochi secondi. L'azienda farmaceutica storica Daren Tang esporta oltre 140 prodotti in più di 20 paesi. Negli ultimi 12 anni, oltre 500 tipologie di prodotti sono entrate in 47 paesi come integratori alimentari o additivi. Il valore di mercato dell'azienda a Singapore è cresciuto del 326%, con le vendite complessive all'estero in aumento del 41%.

Un giudice americano di arti marziali ha scoperto la velocità impressionante dell'economia digitale cinese durante i campionati mondiali giovanili di Wushu a Tianjin, quando la suola della sua scarpa sportiva si è completamente scollata alla vigilia delle gare. Anthony Sims, giudice di Sanda proveniente dagli Stati Uniti, ha chiesto aiuto a un volontario universitario, che ha effettuato un ordine su una piattaforma di consegna istantanea. Prima che Sims terminasse la sessione pomeridiana, un paio di scarpe nuove identiche lo attendeva già presso la sede del torneo. L'esperienza si è rapidamente diffusa tra il team arbitrale internazionale. Un arbitro filippino, colpito dalle nuove calzature di marca cinese, ha rintracciato i volontari per acquistare lo stesso modello da portare nel proprio paese. Un funzionario della delegazione indiana ha utilizzato il servizio di consegna rapida per procurarsi una canna da pesca in fibra di carbonio e successivamente una action camera, rimanendo impressionato dal fatto che la videocamera è arrivata in hotel poche ore dopo l'ordine. Il funzionario indiano ha ammesso che la sua precedente percezione dei prodotti cinesi era di articoli accessibili ma ordinari, mentre la realtà attuale mostra alta qualità, ottimo design e caratteristiche tecnologiche notevoli. Questo cambiamento di percezione riflette l'espansione globale dei marchi cinesi. Il fatturato internazionale del calzaturificio 361 gradi è cresciuto di circa il 125% su base annua, mentre la società DJI ha conquistato quasi il 50% del mercato globale delle action camera nel 2025, con una crescita annua superiore al 150%, superando GoPro nel suo segmento principale. Il volontario universitario ha osservato come molti ospiti internazionali siano arrivati in Cina attratti dai film di Kung Fu, ma abbiano scoperto un paese moderno e multidimensionale attraverso esperienze concrete come un paio di scarpe da corsa o una videocamera tecnologicamente avanzata.

Una scultura verde raffigurante un West Highland Terrier ricoperto di erba selvatica è diventata il fenomeno virale dell'anno a Shanghai, attirando milioni di visitatori e generando un significativo impulso economico nel quartiere di Suhewan, nel distretto di Jing'an. L'installazione, ribattezzata dai navigatori della rete Cagnolino Arruffato, si distingue dalle tradizionali sculture floreali per il suo aspetto volutamente trasandato, con il pelo scomposto che sfuma dal verde fresco al beige naturale in un'estetica rilassata e imperfetta. Sulle principali piattaforme di social media, gli argomenti legati alla scultura hanno generato un flusso continuo di pubblicazioni, colpendo una corda emotiva profonda tra i giovani cinesi. Un docente universitario ha spiegato che l'aspetto pigro e trasandato del cagnolino offre ai giovani, intrappolati nell'ansia e nella tensione della vita quotidiana, un veicolo per sfogare le proprie emozioni e per un'autocompassione liberatoria. La realizzazione ha coinvolto 3 squadre specializzate in design stilistico, strutturale e orticolo. La scultura, alta 5 metri su un'area di circa 700 metri quadrati, è stata completata in 3 giorni da 10

Taiwan. Le autorità del verde pubblico, rispondendo alle richieste popolari di non ritirare la scultura, hanno tentato di prolungare il progetto di 3 mesi, cercando specie erbacee locali, resistenti alle alte temperature estive, in sostituzione delle graminacee invernali originarie.

Le giare di ceramica che un tempo riempivano le cucine del villaggio di Huamao nella provincia del Guizhou sono diventate il simbolo di una rinascita rurale alimentata dal turismo e dalla riscoperta delle tradizioni artigianali. Il villaggio, situato lungo la rotta della lunga marcia dell'Armata Rossa nel sud-ovest della Cina, un tempo noto come Huangmaoxian, nome che ne rifletteva la povertà e l'isolamento, accoglie oggi turisti che percorrono i suoi sentieri in pietra, visitano laboratori artigianali e assaggiano le specialità locali. Un ceramista di quarta generazione che un tempo guadagnava meno di 30.000 yuan, annui producendo giare da conservazione, ha visto il proprio reddito crescere fino a 200-300.000 yuan, grazie alle esperienze di lavorazione offerte ai visitatori, che nei periodi di punta raggiungono 400 presenze giornaliere nel suo laboratorio. Il reddito operativo collettivo del villaggio ha superato il milione di yuan nel 2025, mentre il reddito pro capite annuo ha oltrepassato i 27.000 yuan. Il piatto tipico del villaggio, il pollo guzzi, cotto senza aggiungere una goccia d'acqua in un recipiente di terracotta attraverso un processo di condensazione del vapore che dura oltre 4 ore, è diventato un'attrazione gastronomica che richiama visitatori dalle vicine Chongqing e provincia del Xixing. Un ristorante locale ha visto il proprio fatturato crescere da poco più di 100.000 yuan nel 2014 a quasi un milione nel 2025, offrendo lavoro a più di 10 residenti. Anche altri mestieri tradizionali trovano nuovi mercati. Un laboratorio di carta fatta a mano produce segnalibri, quaderni e lampade decorative con citazioni poetiche classiche e motivi ispirati al paesaggio locale. Gli interventi ambientali hanno accompagnato la crescita economica, con oltre 8.800 alberi piantati, quasi 9 km di corsi d'acqua ripristinati e la copertura completa del trattamento delle acque reflue nelle aree residenziali concentrate.

0: 对。啊。我要木兰两颗盘旋的空。
1: 好，马上开始。
0: 我忽当成美丽梦。
1: 你下次直播就先迷航下吗？
0: 我要的山。

吧，我们回家。

Il nuovo presidente della Federal Reserve statunitense, Kevin Warsh, ha tenuto la sua prima conferenza stampa alla guida della banca centrale, segnando una discontinuità netta rispetto alla gestione del predecessore Jerome Powell. Tutti i 12 membri del Comitato di Politica Monetaria hanno votato all'unanimità per mantenere i tassi di interesse nell'intervallo tra il 3,5 e il 3,75%, confermando la quarta riunione consecutiva senza variazioni. Warsh ha dichiarato con fermezza che l'inflazione rappresenta una scelta e ha ribadito l'impegno a riportarla all'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale. Le nuove proiezioni dei funzionari indicano un'inflazione complessiva prevista al 3,6%.

1% entro fine anno, in rialzo rispetto alle stime formulate 3 mesi fa, mentre l'inflazione di fondo si attesterebbe al 3,3%. In una serie di cambiamenti immediati, il nuovo presidente ha accorciato e semplificato il comunicato ufficiale della Fed, ha rinunciato a presentare le proprie previsioni economiche nel cosiddetto dot plot e ha eliminato la forward guidance, ovvero le indicazioni anticipate sulla traiettoria futura dei tassi. Warsh ha annunciato la creazione di 5 gruppi di lavoro incaricati di riesaminare le funzioni fondamentali della banca centrale, dalla comunicazione al bilancio, dalle fonti di dati alle tendenze della produttività fino al mercato del lavoro. Ha precisato che coinvolgerà le migliori menti sia all'interno che all'esterno della professione economica. Gli analisti hanno osservato che la mancanza di indicazioni esplicite sulla direzione dei tassi potrebbe rendere più difficile per gli investitori anticipare le mosse della banca centrale. Warsh, 56 anni, è stato nominato dal presidente Donald Trump a gennaio per sostituire Powell e ha assunto la carica di 17° presidente della Fed nel mese di maggio. I mercati finanziari, secondo il nuovo presidente, stanno entrando in un nuovo capitolo nei rapporti con la banca centrale americana.

Il vice primo ministro cinese He Li Feng ha presentato al Luzhi-Azui Forum di Shanghai un progetto di legge finanziaria che prevede nuove misure di blocco e contromisure contro quella che ha definito la repressione ingiustificata di organizzazioni e individui cinesi. Il responsabile ha sottolineato l'intenzione di ampliare la cassetta degli attrezzi giuridici in ambito finanziario, inserendo strumenti analoghi anche in altre normative. He Li Feng ha dichiarato che la Cina non cerca lo scontro, ma non ne ha alcun timore, evitando tuttavia riferimenti espliciti alle tensioni con gli Stati Uniti. Il governatore della Banca Popolare Cinese Pan Gongsheng ha annunciato misure per potenziare il trading offshore dello yuan a Shanghai e un nuovo strumento che consentirà alle banche centrali estere di prendere in prestito yuan, utilizzando come garanzia titoli di Stato cinesi, operazione finora possibile solo attraverso banche commerciali. Pan ha inoltre segnalato che la banca centrale potrebbe adottare il tasso di prestito overnight come riferimento principale di politica monetaria, allineandosi alla prassi delle maggiori banche centrali mondiali. Sul fronte dello yuan digitale, 26 istituzioni finanziarie sono diventate le prime partecipanti dirette ai servizi transfrontalieri di trasferimento in ECNY, tra cui Standard Chartered Cina e filiali di banche cinesi in Thailandia, Singapore, Laos e Qatar. I mercati azionari di Hong Kong hanno registrato forti ribassi ai minimi da oltre un anno, alimentati dai timori di possibili rialzi dei tassi americani. Il ministro degli esteri Wang Yi ha comunicato al suo omologo iraniano che la navigazione nello stretto di Hormuz necessita di una soluzione adeguata, esprimendo apprezzamento per l'accordo di pace provvisorio tra Stati Uniti e Iran. Gli analisti hanno tuttavia notato l'assenza dal forum di misure capaci di offrire un impulso immediato all'economia cinese in rallentamento.

L'ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng ha proposto di aumentare il limite del commercio esentasse nell'ambito del nuovo Board of Trade bilaterale dagli attuali 30 miliardi di dollari fino a 300 miliardi, una crescita di 10 volte. Intervenendo a un ricevimento del Consiglio economico USA-Cina a Washington, il diplomatico ha condiviso la posizione di numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale americano, secondo cui il paniere attuale risulta largamente insufficiente, considerando che il commercio bilaterale di beni ha raggiunto circa 414 miliardi di dollari nel 2025. Il Board of Trade è stato

stato uno dei principali risultati della visita del presidente Trump in Cina nel mese di maggio, con entrambe le parti impegnate a selezionare settori e prodotti non sensibili per un meccanismo di esenzione tariffaria. L'ufficio del rappresentante commerciale statunitense ha avviato una consultazione pubblica sull'ampiezza e la portata dell'iniziativa. Xi Feng ha anche criticato la recente decisione del Pentagono di classificare le principali aziende tecnologiche cinesi come entità collegate all'apparato militare, auspicando che le legittime preoccupazioni delle imprese cinesi vengano affrontate tempestivamente. L'ambasciatore americano a Pechino David Perdue ha risposto con un videomessaggio in cui ha puntato il dito contro i controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, definendoli una dimostrazione del rischio di dipendere da un solo paese per forniture critiche. Perdue ha inoltre evidenziato i decreti del Consiglio di Stato cinese, che minacciano sanzioni penali nei confronti di aziende straniere per il semplice rispetto delle leggi dei propri paesi. Le tensioni di fondo permangono, mentre entrambe le parti si preparano alla visita del presidente Xi Jinping negli Stati Uniti, prevista per settembre. Un sondaggio recente rivela che quasi la metà delle aziende americane in Cina subisce gli effetti dei controlli sulle esportazioni, con il 61% che dichiara perdite a favore dei concorrenti cinesi.

0: 近，我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后你就可以跟他们说，不要害怕，已经没事了。

Il Festival dello Shopping 618, tradizionale barometro dei consumi cinesi, ha registrato quest'anno un entusiasmo decisamente inferiore rispetto alle edizioni precedenti, riflettendo il clima di cautela che pervade i consumatori del paese. Nei quartieri residenziali delle principali città, le pile di pacchi presso i punti di ritiro risultano visibilmente ridotte rispetto agli anni passati, come hanno confermato gli stessi corrieri. Una residente di Chengdu di 58 anni ha raccontato che il suo corriere abituale ha notato un calo significativo dei volumi, attribuendolo alla prudenza dettata dal contesto economico sfavorevole. Una consumatrice di Taiwan ha riferito di aver ordinato soltanto 5 pacchi contro i 20 o 30 delle edizioni precedenti, lamentando che molti articoli risultavano addirittura più costosi del normale, nonostante le promozioni annunciate. L'atmosfera sottotono del festival è alimentata da due fattori interconnessi, la domanda interna stagnante e la campagna governativa contro le guerre di prezzo distruttive che imperversano in diversi settori industriali. Le vendite al dettaglio cinesi hanno registrato nel mese di maggio un calo dello 0,6% su base annua, il primo declino dalla fine delle restrizioni sanitarie a fine 2022. Il governo ha sostenuto i consumi attraverso un vasto programma di permuta finanziato con 250 miliardi di yuan di obbligazioni speciali. Ma secondo gli analisti, l'effetto di questa misura sta progressivamente esaurendosi. Le autorità di regolamentazione hanno inoltre intensificato la supervisione sulle attività promozionali delle piattaforme di e-commerce durante il festival, nel tentativo di contenere la competizione involutiva che genera pressioni deflazionistiche. Non tutti i consumatori hanno tuttavia rinunciato agli acquisti. Una residente di Hangzhou di 30 anni ha riferito di aver acquistato una fornitura annuale di lettiera per gatti e un pacchetto di toelettatura, confermando che i prezzi del festival restano i più bassi dell'anno per alcune categorie merceologiche.

L'intelligenza artificiale ha assunto un ruolo da protagonista durante il Festival dello Shopping 618 in Cina, con i colossi dell'e-commerce impegnati in una corsa per trasformare chatbot, conduttori digitali e agenti di acquisto intelligenti nel nuovo canale di accesso a miliardi di dollari di spesa dei consumatori. Nelle prime 4 ore della promozione, il numero di commercianti che utilizzano il modello Joy AI della piattaforma JD e il suo conduttore virtuale per le dirette streaming è aumentato di 6 volte rispetto all'anno precedente, generando vendite per oltre 70 milioni di yuan. Il responsabile tecnologico di JD ha precisato che questa edizione del festival rappresenta la prima integrazione completa dell'intelligenza artificiale in tutti gli scenari e lungo l'intera catena del valore della piattaforma. L'applicazione Quan di Alibaba è stata collegata all'intero catalogo di Taobao, permettendo agli utenti di confrontare prodotti, calcolare sconti e completare acquisti attraverso comandi conversazionali. Una impiegata bancaria 27enne di Pechino ha riferito di utilizzare strumenti di prova virtuale basati sull'intelligenza artificiale per valutare abiti in colori e stili poco familiari, riducendo il rischio di acquisti insoddisfacenti. La divisione e-commerce di Douyin di ByteDance ha messo a disposizione dei commercianti risorse di calcolo su larga scala e strumenti di servizio clienti automatizzati, mentre la piattaforma Kuaishou ha implementato sistemi diagnostici che aiutano i venditori a identificare problemi operativi e ottimizzare le strategie di marketing in tempo reale. Circa il 70% dei commercianti operanti sulle piattaforme di Alibaba utilizza già strumenti di intelligenza artificiale per supportare le decisioni aziendali. Gli esperti hanno tuttavia avvertito che molti servizi di intelligenza artificiale presentano ancora problemi di accuratezza e affidabilità, con consumatori che segnalano raccomandazioni irrilevanti e commercianti che lamentano la necessità di verifiche umane approfondite sui report generati automaticamente.

Noam Shazir, vicepresidente dell'ingegneria di Google e corresponsabile dei modelli di intelligenza artificiale Gemini, ha annunciato le proprie dimissioni dall'azienda per entrare a far parte di OpenAI, la società creatrice di ChatGPT che si prepara al debutto in borsa. Il passaggio rappresenta un colpo significativo per Google nella guerra dei talenti che infiamma il settore dell'intelligenza artificiale, dove le principali aziende competono ferocemente per assicurarsi i ricercatori più qualificati nella corsa allo sviluppo di modelli.

sempre più avanzati. La partenza risulta particolarmente clamorosa, considerando che Google aveva investito, secondo le stime, circa 2,7 miliardi di dollari meno di 2 anni fa, per riportare Shazier in azienda insieme a un team di ricercatori che lo aveva seguito nella sua precedente avventura imprenditoriale. La tempistica esatta dell'uscita da Google non è stata resa nota nell'immediato. Shazier ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma X, in cui ha espresso orgoglio per il lavoro svolto con il team di Google e entusiasmo per la nuova sfida in OpenAI. La mossa si inserisce in un contesto di intensissima competizione nel reclutamento di talenti nel campo dell'intelligenza artificiale generativa, dove figure chiave con esperienza nello sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni sono diventate risorse strategiche contese tra le maggiori aziende tecnologiche del pianeta. OpenAI sta attraversando una fase di rapida espansione in vista della propria offerta pubblica iniziale, rafforzando il proprio organico con acquisizioni mirate di talenti provenienti dai concorrenti diretti. La perdita di Shazier pone interrogativi sulla capacità di Google di trattenere le risorse umane fondamentali per il progetto Gemini, il modello di punta dell'azienda nella competizione con ChatGPT e con i sistemi cloud sviluppati da Anthropic. Il trasferimento evidenzia come la competizione globale nell'intelligenza artificiale si giochi sempre più sul terreno delle risorse umane, oltre che su quello puramente tecnologico e finanziario, con le aziende disposte a investimenti miliardari per assicurarsi i profili più ricercati.

La borsa di Shanghai ha chiarito le regole per consentire la quotazione di sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale non ancora redditizi sul mercato Star Market, il listino dedicato alle imprese tecnologiche ad alta innovazione. Le nuove disposizioni stabiliscono che gli sviluppatori di modelli linguistici di grandi dimensioni possano accedere alla quotazione a condizione di avere una capitalizzazione di mercato prevista di almeno 4 miliardi di yuan e di soddisfare determinati criteri in termini di potenziale di mercato. La misura punta a sostenere la quotazione di aziende di intelligenza artificiale definite di alta qualità, che non hanno ancora raggiunto una scala di ricavi significativa. Le società ammissibili devono aver lanciato e operato su larga scala almeno un prodotto basato su modelli linguistici di grandi dimensioni e devono disporre di piani di commercializzazione chiari e definiti. La borsa ha sottolineato che i modelli linguistici di grandi dimensioni rappresentano il punto focale della competizione tecnologica globale e che queste aziende necessitano urgentemente del sostegno dei mercati dei capitali per finanziare la ricerca, gli investimenti in potenza di calcolo e il reclutamento di talenti specializzati. Contestualmente, le regole del mercato Star Market sono state modificate per accogliere anche società attive nella tecnologia quantistica, nella biomedicina, nell'idrogeno e nelle interfacce cervello-computer. Le startup cinesi di intelligenza artificiale stanno intensificando la raccolta fondi in un clima di feroce competizione. DeepSeek, con sede a Hangzhou, sta concludendo la sua prima raccolta di capitali esterni per circa 50 miliardi di yuan, con una valutazione di circa 400 miliardi. Gli sviluppatori ZipuAI e Minimax, già quotati a Hong Kong, hanno avviato piani per offerte pubbliche iniziali anche sul mercato continentale, per intercettare l'appetito degli investitori domestici per i titoli legati all'intelligenza artificiale. I finanziamenti complessivi alle aziende cinesi del settore sono quasi triplicati nel primo trimestre su base annua.

ByteDance, il colosso tecnologico cinese proprietario di TikTok, sta accelerando la transizione verso chip domestici per i propri carichi di lavoro di intelligenza artificiale, aprendo opportunità per un gruppo di produttori nazionali di semiconduttori più piccoli che cercano di colmare il vuoto lasciato da Nvidia a causa degli ostacoli normativi. L'azienda con sede a Pechino starebbe valutando l'acquisto di processori da un gruppo di chipmaker cosiddetti di secondo livello, concorrenti minori di Huawei e Cambricon, per la propria infrastruttura cloud. Tra i fornitori potenziali figurano Beeren Technology, Metax Integrated Circuits, Iluvatar Corex, Moore Threads Technology ed Enflame Technology. ByteDance ha già acquistato decine di migliaia di processori per intelligenza artificiale dalla shanghaiana Iluvatar a un prezzo vantaggioso, ed è in trattativa con altri chipmaker nazionali per potenziali ordini. Secondo gli analisti del settore, Iluvatar si è affermata come una delle startup più dinamiche nel panorama dei chip per intelligenza artificiale, con prodotti già consegnati e verificati, capaci di competere con quelli di Cambricon. L'accesso di Iluvatar a partner produttivi esteri ha sostenuto la consegna di volumi significativi, conferendole un vantaggio nel breve termine, sebbene questa dipendenza potrebbe trasformarsi in vulnerabilità qualora aumentassero le restrizioni esterne. La mossa si allinea ai piani di ByteDance di incrementare massicciamente la spesa per infrastrutture di intelligenza artificiale nel 2026, con investimenti previsti superiori a 200 miliardi di yuan, almeno il 25% in più rispetto ai piani preliminari. Si vocifera che l'importo potrebbe salire fino a 70 miliardi di dollari. I chipmaker nazionali stanno cercando di colmare il vuoto lasciato da Nvidia, le cui importazioni di processori H200 restano in una situazione di stallo, dopo che l'approvazione statunitense ha incontrato una risposta ambigua da parte di Pechino. Data la carenza di chip per intelligenza artificiale in Cina, i fornitori di servizi cloud acquistano da chiunque sia in grado di garantire forniture validate e su larga scala.

Un nuovo studio accademico pubblicato dall'Università di Hong Kong sostiene che i vantaggi della Cina nel settore energetico e nelle applicazioni industriali potrebbero erodere il primato americano nell'intelligenza artificiale nell'arco dei prossimi 10-20 anni. Li Cheng, direttore fondatore del Center on Contemporary China and the World, ha guidato la ricerca che analizza la competizione tra le due superpotenze attraverso i 5 pilastri fondamentali del settore: energia, chip semiconduttori, infrastrutture, modelli e applicazioni di intelligenza artificiale. Lo studio rileva che gli Stati Uniti mantengono una posizione dominante decisiva nei chip avanzati e nelle infrastrutture, ma la Cina ha conquistato vantaggi evidenti nel settore energetico e nelle applicazioni concrete dell'intelligenza artificiale. Il divario nei modelli, dove gli Stati Uniti vantano ancora i sistemi più sofisticati al mondo, si sta riducendo a un intervallo definito gestibile dai ricercatori. Lo studio evidenzia come l'adozione cinese di modelli open source a basso costo stia accelerando l'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'economia, in contrasto con i modelli proprietari a pagamento privilegiati dalle principali aziende americane. Anche nel settore dei semiconduttori, pesantemente colpito dai controlli sulle esportazioni guidati dagli Stati Uniti, gli autori prevedono che la Cina possa ridurre significativamente il divario generazionale entro 5-8 anni, grazie a un aumento di oltre 5 volte degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ultimo decennio. Il vantaggio più evidente della Cina risiede nel settore energetico, elemento cruciale, mentre entrambi i paesi costruiscono centri dati ad altissimo consumo energetico. Il consumo elettrico cinese ha raggiunto un record di 10,4 trilioni di kilowattora, più del doppio di quello americano. La Cina aggiunge ogni anno più capacità energetica dell'intero sistema statunitense dal 2021, mentre i centri dati americani cominciano a competere con gli utenti residenziali per l'elettricità.

Il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per l'attuazione di una strategia denominata Occupazione Prioritaria per il periodo 2026-2030, l'ultimo di una serie di interventi sul mercato del lavoro, che include un piano d'azione più ampio diffuso nel mese di maggio e misure per lo sviluppo dell'occupazione nel settore marittimo. Le iniziative rispondono alle crescenti pressioni occupazionali su due gruppi fondamentali della forza lavoro, i neolaureati e i lavoratori migranti, in un contesto segnato dal calo degli investimenti e delle vendite al dettaglio registrato nel mese precedente. Il piano individua 9 aree prioritarie, tra cui l'allineamento della politica macroeconomica agli obiettivi occupazionali, la stabilizzazione dell'impiego nei settori ad alta intensità di manodopera, l'espansione della capacità di assorbimento del settore dei servizi e la creazione di nuove opportunità nelle industrie emergenti. Un capitolo specifico è dedicato al ruolo dell'intelligenza artificiale nel mercato del lavoro, con misure per sviluppare nuovi posti di lavoro legati a questa tecnologia, ampliare le opportunità nei settori tradizionali attraverso la sua adozione e rafforzare la formazione e il supporto alla riconversione professionale. Il tasso di disoccupazione rilevato tra i lavoratori migranti ha raggiunto il 5,7% a marzo, il livello più alto degli ultimi 3 anni.

mentre la disoccupazione giovanile si attesta al 16,3%. Circa il 70% dei giovani disoccupati risulta essere laureato, mentre i lavoratori ultracinquantenni con bassa scolarizzazione affrontano periodi prolungati di assenza dal mercato. Un accademico dell'Accademia Cinese delle Scienze Sociali ha avvertito che l'intelligenza artificiale rischia di svalutare le competenze di base dei giovani lavoratori e di ampliare il divario digitale per quelli più anziani. Il Ministero delle Risorse Umane ha preannunciato un documento specifico sull'impatto occupazionale dell'intelligenza artificiale,

0: 扛不扛得住啊，董哥？
1: 两个小孩扛不住，会有点想扛不住。
0: 还是年轻的扛好了。
1: 我是。

Il governo di Hong Kong ha abbandonato la definizione di povertà basata esclusivamente su parametri economici, adottando un nuovo sistema di valutazione articolato su 21 indicatori che abbraccia 7 ambiti diversi. Le autorità hanno motivato la decisione sostenendo che la precedente soglia di povertà, fissata al 50% del reddito mediano familiare, sovrastimava il numero delle persone svantaggiate ignorando miliardi di dollari spesi per alloggi pubblici e assistenza sanitaria. Il segretario capo Eric Chan

l'incentivo e il sostegno ai minori. In un rapporto di 224 pagine, il governo ha introdotto per la prima volta il concetto di valore di trasferimento sociale, che quantifica il reddito effettivo che una famiglia guadagna, non dovendo pagare il prezzo pieno per i servizi pubblici. Secondo il documento, il valore medio mensile del sostegno all'istruzione ammonta a $12.600 di Hong

particolarmente vulnerabili. Le 29.600 famiglie con figli residenti in appartamenti frazionati, i 32.400 nuclei monoparentali con figli sotto i 12 anni e le 107.000 famiglie composte interamente da ultraottantenni. Gli esperti hanno però sollevato perplessità, evidenziando che il nuovo sistema manca di una definizione chiara di povertà e rende più difficile valutare oggettivamente la situazione complessiva della città. Un docente universitario ha sottolineato che la soglia di povertà resta necessaria e potrebbe integrare la nuova strategia per una valutazione più completa del fenomeno.

Il conflitto in Medio Oriente ha scosso la catena di approvvigionamento energetico globale e la Cina deve fare di più per proteggere le proprie spedizioni marittime, secondo analisti del settore che chiedono la diversificazione delle rotte e il rafforzamento delle capacità di scorta. Il presidente dell'Istituto di Ricerca Economica e Tecnologica della China National Petroleum Corporation ha indicato la necessità di rafforzare le capacità di scorta, le risposte d'emergenza e le garanzie di sicurezza nei nodi critici delle rotte commerciali. La chiusura dello stretto di Hormuz dal mese di marzo ha esposto la fragilità dei colli di bottiglia marittimi globali, interrompendo le spedizioni di petrolio, gas e fertilizzanti e facendo lievitare i prezzi e l'inflazione. Il tasso di inflazione statunitense ha raggiunto il 4,2% a maggio.

livello più alto degli ultimi tre anni. Il primo ministro pakistano ha annunciato la firma di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con effetto immediato, che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. L'intesa prevede che l'Iran si impegni a garantire il passaggio libero e gratuito alle navi commerciali per 60 giorni e avvii un dialogo con l'Oman e altri stati del Golfo sull'amministrazione futura dello stretto. Gli analisti hanno sottolineato che la Cina importa circa il 70% del proprio petrolio via mare, risultando vulnerabile alla chiusura dei punti di passaggio obbligato. Tuttavia, grazie alle massicce riserve strategiche di petrolio, alla diversificazione degli oleodotti e a una rete elettrica dominata da carbone e rinnovabili domestici, Pechino ha in gran parte isolato la propria economia dagli shock energetici. Gli esperti hanno indicato le rotte artiche, il Capo di Buona Speranza e soprattutto i corridoi terrestri come l'oleodotto Cina-Myanmar e le condotte attraverso l'Asia centrale e la Russia, quali garanzie fondamentali di sicurezza energetica.

Gli investitori internazionali mantengono un forte interesse per le aziende tecnologiche cinesi, nonostante i timori che la quotazione record di SpaceX possa drenare liquidità dai mercati asiatici. La direttrice generale della borsa di Hong Kong, Bonnie Chan, ha dichiarato al Luzhazui Forum di Shanghai che le istituzioni internazionali continuano a considerare l'Asia e in particolare la Cina come destinazione di investimento prioritaria. Secondo Chan, l'ascesa tecnologica della Cina non rappresenta più un'opzione, ma una scelta primaria per gli investitori globali. Le dichiarazioni mirano a dissipare le preoccupazioni legate alla più grande offerta pubblica iniziale della storia, con SpaceX di Elon Musk, che ha raccolto 85,7 miliardi di dollari attraverso la quotazione sul Nasdaq dopo l'esercizio dell'opzione Green Shoe. L'operazione ha superato il precedente record di 29,4 miliardi stabilito da Saudi Aramco nel 2019 e ha contribuito a far superare al Nasdaq la borsa di Hong Kong come principale mercato per le quotazioni del 2026. Le aziende cinesi nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, delle energie rinnovabili, dei veicoli elettrici e della biotecnologia continuano ad attrarre forte interesse internazionale grazie alle capacità di ricerca e ai vantaggi nei costi di produzione. Hong Kong ha chiuso il primo trimestre del 2026 come principale mercato mondiale per le quotazioni, con 37 società che hanno raccolto 13,26 miliardi di dollari, in crescita del 453% su base annua. La città ha inoltre superato la Svizzera come principale centro globale per la gestione patrimoniale transfrontaliera, con asset pari a 2,95 trilioni di dollari. I fondi autorizzati domiciliati a Hong Kong hanno registrato afflussi netti per 357 miliardi di dollari di Hong Kong nel 2025, più che raddoppiati rispetto all'anno precedente.

I regolatori finanziari cinesi hanno compiuto ulteriori passi per ampliare i canali di investimento all'estero e facilitare i flussi di capitale transfrontalieri, in quella che gli analisti interpretano come una spinta verso un'apertura del conto capitale più regolamentata e una maggiore internazionalizzazione dello yuan. Le misure annunciate all'Ujiazui Forum includono iniziative per potenziare la negoziazione offshore di prodotti denominati in yuan e l'espansione dei programmi di investimento esistenti. Il governatore della Banca Popolare Cinese Pan Gongsheng ha annunciato che la zona di libero scambio di Shanghai consentirà la negoziazione di cambi in yuan offshore attraverso il sistema cinese di scambio valutario. 6 istituti di credito hanno ottenuto le qualifiche per operare nella fase iniziale, con le prime transazioni eseguite da Industrial and Commercial Bank of China e Bank of China, con controparti di Hong Kong, Singapore e Gran Bretagna. Il responsabile dell'amministrazione statale dei cambi Zhu Exin ha rivelato che una nuova quota di investimenti istituzionali domestici qualificati verrà emessa in autunno. La decisione sembra essere seguita a intense pressioni da parte dei partecipanti al mercato, inclusi importanti investitori istituzionali internazionali con uffici a Shanghai. Un dirigente di un fondo straniero con sede a Shanghai ha riferito che i clienti retail mostrano una crescente inclinazione a sottoscrivere prodotti che includano azioni statunitensi. La Banca Popolare ha anche segnalato un potenziale cambiamento nel proprio quadro dei tassi di interesse, con la compressione del corridoio dei tassi da 70 a 50 punti base, in quello che gli analisti descrivono come un ulteriore passo verso un sistema monetario più orientato ai prezzi. Goldman Sachs ha osservato che i deflussi di capitale sono aumentati a 762 miliardi di dollari, trainati dagli acquisti di attività in valuta estera da parte dei

Il segretario generale del Partito Comunista Cinese, Xi Jinping, ha inviato una lettera di risposta a Zhang Liansheng, membro del partito di 102 anni, legato all'agenzia di stampa Xinhua, in occasione del 105 anniversario della fondazione del partito che ricorre il 1 luglio. Xi ha rivolto i suoi saluti sinceri a Zhang e ai membri veterani del partito in tutto il paese, invitando

1946 e il 1949, seguì il comitato centrale del partito attraverso le fiamme della guerra nel nord dello Shaanxi circa 8 decenni fa e ha dedicato l'intera vita alla tecnologia delle comunicazioni. Xi ha espresso il proprio rispetto per l'amore sincero e profondo che Zhang nutre per il partito, esortando tutti i membri a non dimenticare mai l'aspirazione originale e la missione fondante, sottolineando l'importanza di adempiere fedelmente ai propri doveri e di assumersi le proprie responsabilità. La Quarta Brigata era un gruppo di lavoro di Xinhua, che seguì il Comitato Centrale e Mao Zedong nel nord dello Shaanxi durante la guerra civile, occupandosi di reportage e collegamenti. Inizialmente composta da oltre 40 membri tra redattori, traduttori, operatori radio e personale logistico, crebbe successivamente a più di 100 unità. Nel corso di un anno e 5 giorni, i membri percorsero oltre 1000 chilometri in condizioni durissime, sopportando carenze di cibo e cure mediche, e talvolta la vicinanza delle forze nemiche. Zhang ha ricordato che nonostante le difficoltà e l'assenza di veicoli, i giovani membri erano allegri e pronti a eseguire qualsiasi compito venisse loro assegnato.

先生，等一下，我需要和你说句话。你好，我叫十一。

Il nuovo libro bianco pubblicato dalla Cina sulla governance globale ha ricevuto il sostegno di esperti e leader politici internazionali che ne hanno evidenziato l'impegno verso il multilateralismo e la costruzione di un sistema più giusto, equo e inclusivo. Il documento, intitolato Una governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, offre una spiegazione completa delle idee e degli sforzi cinesi per promuovere la governance globale e costruire un consenso più ampio nella comunità internazionale. L'ex presidente dell'Assemblea nazionale della Thailandia ha affermato che la Cina ha inviato al mondo un segnale chiaro sulla volontà di difendere il multilateralismo e perseguire un futuro equo, osservando che il mondo sta vivendo una polarizzazione senza precedenti e che sono i civili a soffrire maggiormente per guerre e conflitti. L'iniziativa di governance globale, proposta per la prima volta dal presidente Xi Jinping nel 2025, è stata sottoscritta da quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. Il presidente del Consiglio australiano del Business Summit ha sottolineato l'importanza di temi quali il ruolo delle Nazioni Unite, l'uguaglianza sovrana, lo sviluppo e una maggiore partecipazione del Sud globale nei processi decisionali internazionali, evidenziando

considerando come le sfide globali, tra cui la frammentazione economica, il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e la disuguaglianza nello sviluppo, richiedano risposte cooperative e inclusive. Il direttore generale dell'Istituto di Relazioni Internazionali della Cambogia ha osservato che l'iniziativa non intende sostituire i meccanismi esistenti di governance globale, ma sostiene la riforma e il rafforzamento della partecipazione del Sud globale, contribuendo con idee in vari settori dello sviluppo e della costruzione della pace. Il documento sottolinea che gli affari globali devono essere discussi da tutti i paesi, i sistemi di governance costruiti da tutti e i benefici dello sviluppo condivisi da tutti.

L'intelligenza artificiale sta trasformando la medicina tradizionale cinese, integrando tecnologie digitali con tecniche terapeutiche millenarie per migliorare la precisione dei trattamenti personalizzati. Un prominente industriale pakistano, presidente di una delle maggiori corporazioni del paese, ha cercato una consultazione privata con esperti di medicina tradizionale cinese durante il Global Business Leaders Roundtable di Tianjin, dopo che la moglie aveva sperimentato trattamenti con risultati limitati per l'ipertensione cronica. L'industriale ha evidenziato come la medicina tradizionale cinese analizzi la causa profonda della condizione del paziente per risolvere i problemi alla radice, a differenza della medicina occidentale che si concentra sull'attenuazione dei sintomi. Il progetto chiave di questa trasformazione è il Tianjin Modern TCM New Quality Productive Forces Innovation Project, proposto da un accademico dell'Accademia Cinese dell'Ingegneria, con un investimento complessivo di 180 milioni di yuan destinati alla digitalizzazione della produzione. Il progetto utilizza l'intelligenza artificiale per garantire la tracciabilità completa e il monitoraggio dell'intero processo produttivo. Durante la decozione delle erbe, dove i farmacisti tradizionali stimavano la temperatura osservando la dimensione delle bolle con un margine di errore di circa 10 gradi, il controllo robotico mantiene ora la temperatura ottimale di 102 gradi, contribuendo a una riduzione del 15% dei consumi energetici. Uno strumento diagnostico basato sull'intelligenza artificiale cattura informazioni visive come le caratteristiche della lingua e del viso, utilizza algoritmi per l'identificazione della costituzione fisica e genera rapporti diagnostici in pochi secondi. L'azienda farmaceutica storica Daren Tang esporta oltre 140 prodotti in più di 20 paesi. Negli ultimi 12 anni, oltre 500 tipologie di prodotti sono entrate in 47 paesi come integratori alimentari o additivi. Il valore di mercato dell'azienda a Singapore è cresciuto del 326%, con le vendite complessive all'estero in aumento del 41%.

0: 诗篇，说是也在外面快没钱，电话轰炸我家中没听见，
1: 这真的是太

un giudice americano di arti marziali ha scoperto la velocità impressionante dell'economia digitale cinese durante i campionati mondiali giovanili di Wushu a Tianjin, quando la suola della sua scarpa sportiva si è completamente scollata alla vigilia delle gare. Anthony Sims, giudice di Sanda proveniente dagli Stati Uniti, ha chiesto aiuto a un volontario universitario che ha effettuato un ordine su una piattaforma di consegna istantanea. Prima che Sims terminasse la sessione pomeridiana, un paio di scarpe nuove identiche lo attendeva già presso la sede del torneo. L'esperienza si è rapidamente diffusa tra il team arbitrale internazionale. Un arbitro filippino, colpito dalle nuove calzature di marca cinese, ha rintracciato i volontari per acquistare lo stesso modello da portare nel proprio paese. Un funzionario della delegazione indiana ha utilizzato il servizio di consegna rapida per procurarsi una canna da pesca in fibra di carbonio e successivamente una action camera, rimanendo impressionato dal fatto che la videocamera è arrivata in hotel poche ore dopo l'ordine. Il funzionario indiano ha ammesso che la sua precedente percezione dei prodotti cinesi era di articoli accessibili ma ordinari, mentre la realtà attuale mostra alta qualità, ottimo design e caratteristiche tecnologiche notevoli. Questo cambiamento di percezione riflette l'espansione globale dei marchi cinesi. Il fatturato internazionale del calzaturificio 361 gradi è cresciuto di circa il 125% su base annua, mentre la società DJI ha conquistato quasi il 50% del mercato globale delle action camera nel 2025, con una crescita annua superiore al 150%, superando GoPro nel suo segmento principale. Il volontario universitario ha osservato come molti ospiti internazionali siano arrivati in Cina attratti dai film di Kung Fu, ma abbiano scoperto un paese moderno e multidimensionale, attraverso esperienze concrete come un paio di scarpe da corsa o una videocamera tecnologicamente avanzata.

Una scultura verde raffigurante un West Highland Terrier ricoperto di erba selvatica è diventata il fenomeno virale dell'anno a Shanghai, attirando milioni di visitatori e generando un significativo impulso economico nel quartiere di Suixiwan nel distretto di Jing'an. L'installazione, ribattezzata dai navigatori della rete Cagnolino Arruffato, si distingue dalle tradizionali sculture floreali per il suo aspetto volutamente trasandato, con il pelo scomposto che sfuma dal verde fresco al beige naturale, in un'estetica rilassata e imperfetta. Sulle principali piattaforme di social media, gli argomenti legati alla scultura hanno generato un flusso continuo di pubblicazioni, colpendo una corda emotiva profonda tra i giovani cinesi. Un docente universitario ha spiegato che l'aspetto pigro e trasandato del cagnolino offre ai giovani, intrappolati nell'ansia e nella tensione della vita quotidiana, un veicolo per sfogare le proprie emozioni e per un'autocompassione liberatoria. La realizzazione ha coinvolto 3 squadre specializzate in design stilistico, strutturale e orticolo. La scultura, alta 5 metri su un'area di circa

milioni di yuan. Le autorità del verde pubblico, rispondendo alle richieste popolari di non ritirare la scultura, hanno tentato di prolungare il progetto di 3 mesi, cercando specie erbacee locali, resistenti alle alte temperature estive in sostituzione delle graminacee invernali originarie.

Le giare di ceramica che un tempo riempivano le cucine del villaggio di Huamao nella provincia del Guizhou sono diventate il simbolo di una rinascita rurale alimentata dal turismo e dalla riscoperta delle tradizioni artigianali. Il villaggio situato lungo la rotta della lunga marcia dell'Armata Rossa nel sud-ovest della Cina, un tempo noto come Huangmaoxian, nome che ne rifletteva la povertà e l'isolamento,

Trento accoglie oggi turisti che percorrono i suoi sentieri in pietra, visitano laboratori artigianali e assaggiano le specialità locali. Un ceramista di quarta generazione che un tempo guadagnava meno di 30.000 yuan annui, producendo giare da conservazione, ha visto il proprio reddito crescere fino a 200-300.000 yuan grazie alle esperienze di lavorazione offerte ai visitatori, che nei periodi di punta raggiungono 400 presenze giornaliere nel suo laboratorio. Il reddito operativo collettivo del villaggio ha superato il milione di yuan nel 2025, mentre il reddito pro capite annuo ha oltrepassato i 27.000 yuan. Il piatto tipico del villaggio, il pollo guzzi, cotto senza aggiungere una goccia d'acqua in un recipiente di terracotta attraverso un processo di condensazione del vapore che dura oltre 4 ore, è diventato un'attrazione gastronomica che richiama visitatori dalle vicine Chongqing e provincia del Sichuan. Un ristorante locale ha visto il proprio fatturato crescere da poco più di 100.000 yuan nel 2014 a quasi un milione nel 2025, offrendo lavoro a più di 10 residenti. Anche altri mestieri tradizionali trovano nuovi mercati. Un laboratorio di carta fatta a mano produce segnalibri, quaderni e lampade decorative con citazioni poetiche classiche e motivi ispirati al paesaggio locale. Gli interventi ambientali hanno accompagnato la crescita economica, con oltre 8.800 alberi piantati, quasi 9 chilometri di corsi d'acqua ripristinati e la copertura completa del trattamento delle acque reflue nelle aree residenziali concentrate.

当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇，回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

0: 我们现在呢在约克大教堂，这里是欧洲最大的中世纪哥特式教堂。
1: 它这应该是一幅连环画，组成一个故事。

我们现在要去喝下午茶，这里的街好好看啊，太阳也出来了。

约克最出名的就是下午茶了，据说这是女王最爱的下午茶。好吃吗？

0: 坐火车标配，消毒湿巾，还有洗手液。
1: 哦，有买耶，好可爱哦。

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

0: 像生日那样，
1: 习惯一下新的生活好不好，
0: 让它落下，让它落下，
2: 有你在真的让人放心。

0: 准备好吗，少恩？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。One, two, three, four.

0: 准备好吗，少恩？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。1, 2, 3, 4。释放谁的灵魂，闯进谁的身体，释放谁的身体，变成淋雨囚禁自己。